Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo, dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna, catena internazionale. Sempre al tuo fianco. Le notti d'angelo, la tua migliore compagnia.

0: desde México, buenas noches, como siempre, aquí escuchándote. Besos, gracias.
1: Allontanar, sigue tú. Que escuche y cuela lágrima. Tornero. Come posible. Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è il secolo. Tornerò. Come difficile è

da quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.